sarà che fa crescere gli alberi la felicità, che fa morire a vent'anni anche se vivi fino a cento. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco, a